wase ho khotu esisiwe. Wadoto khotu esisiwe. Se badonyon nui. Batun badore hwei.